gloria, gloria del corpo di cinque, che il ministero innovato la sua. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fin.

noi si sogna. E parlato da formini colati, lanterne, riserve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di femmina.